0: Laura Pausini.
1: Yeah. Thank you everybody, arrivederci.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Tiro un embriaghetto, non mi pensezzo. Una glazzo genaglielaso te l'orte avrai. Ma mali raggia e voi ne cantariso. Sto fengo e nafonaso o andramu pai.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sono adesso, dimmi, quelle parole d'amore, dove sono quei baci?

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi,

0: de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Yeah, guarda che roba, 200 lire.
2: Conservate vestite e cappotte, signora. Forza. 100 lire,
3: tregliene.
4: Cioccolato limone.
5: Signorina,
6: comando io.
5: Signorina.

0: d'un regard dans le ciel perdu d'un regard.
1: Écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
2: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia, una grande cantante, una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
3: Non mi lascia. Non mi lascia. Non mi lascia.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

όλοι παιδίεται. Io bisogno, ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui.

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.

da sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Annuncia la canzone, andiamo.
2: Certo, allora diciamo intanto che Vattene Amore è scritta da Amedeo Minghi, dirige l'orchestra Mario Zannini in Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta.